0: altro impegno da parte di altre persone, quindi magari certo curioso tutto.
1: Vero.
0: Tanti anni non abbiamo avuto un palazzetto, Riccardo Susi, poi improvvisamente ne potrebbero spuntare fuori due, perché
2: diciamolo a bassa voce, sì. Perché io poi fin quando non vedo la non famosa credo. Prima pietra non ci credo. Esatto, Carmelo,
1: grazie,
2: buona domenica.
1: Carmelo,
2: alla
1: ciao,
2: prossima.
1: Buona domenica. Grazie a Carmelo Presti Simone.
2: Grazie mille a Carmelo Presti Simone. Torniamo a parlare di calcio dopo aver fatto anche un excursus giustissimo secondo me sul basket, e per tornare a parlare di calcio insomma ci avvaliamo della conoscenza di Antonio Tajano. Ciao Antonio,
1: ciao,
2: buona
1: Antonio,
2: domenica.
1: Buongiorno.
3: Ciao, buongiorno, buona domenica.
2: Buongiorno a te. Sbaglio se dico, tu che ovviamente il mercato lo conosci benissimo, che la vera mission di Giovanni Manna quest'anno sono le cessioni, vista la rosa extra large del Napoli?
3: Beh, diciamo che una parte
2: Abbiamo qualche problema con Antonio, che non riesco a sentire limpidamente. Antonio, c'è un po' di linea disturbata.
3: Pronto, probabilmente. Sì, mi sento.
2: Adesso ti sento decisamente meglio.
3: Sì, allora dicevo, probabilmente parte dell'impegno sarà sicuramente legata a quella della collocazione di qualche calciatore in esubero in alcuni ruoli, no? Penso così agli esterni, alti potrebbero essere alcuni numeri in più, penso probabilmente a Lucca, che forse potrebbe non rientrare nel progetto, però è ovvio che il discorso va visto in un'ottica più ampia, no? Se va puntellata la rosa e se ci sono dei calciatori che potrebbero decidere di non voler continuare la loro esperienza a Napoli, perché per fine ciclo, perché probabilmente hanno delle opportunità diverse, che decidono di andare verso campionati con una intensità diversa, è ovvio che molto è legato a questo. Prerogativa sarà sicuramente più la collocazione che l'immissione nella rosa di calciatori, sì, corretta come riferimento.
1: E proprio in merito a quello che hai appena detto, infatti stavamo parlando del futuro di Anghissà, sembra essere uno di quei calciatori ormai destinati a lasciare il club, il suo futuro potrebbe essere quello al Beşiktaş.
3: Ma sì, uno di questi è proprio Anghissà, credo, perché probabilmente lui ha ritenuto di aver esaurito la sua esperienza, perché i calciatori dopo anni ritengono di voler fare esperienze nuove in contesti nuovi, in campionati nuovi, anche per delle opportunità economiche diverse, insomma. E poi perché secondo me potrebbe il Napoli avere in progetto qualche cambiamento anche dal punto di vista dell'ingiovanimento della rosa, no? Potrebbe arrivare in sostituzione anche qualcuno più giovane, o addirittura potrebbe arrivare un sostituto chiesto da Allegri, poi questo lo vedremo in divenire.
2: Allora, parlavi di ringiovanimento, che è uno dei, secondo me, dei temi, insieme a quelli delle cessioni rispetto alla rosa poi da consegnare a Massimiliano Allegri. In questi giorni si è parlato anche tanto del futuro di Antonio Vergara, si è fatto il parallelismo con Palestra, che andava al Chelsea per 50 milioni di euro, cioè chi dice che Vergara invece ne costa 30, non capiscono questa disparità. Io, al netto di tutto, poi di queste cifre che lasciano un po' il tempo che trovano, io credo che il Napoli faccia bene a puntare su Vergara, a rinnovare il contratto a questo ragazzo, anche per la questione relativa alle liste, anche perché Massimiliano Allegri si è rivelato nel corso della sua carriera un allenatore che a lavorare con i giovani. Quindi prima di salutarti, Antonio, chiedo anche a te la tua opinione su Vergara, un calciatore napoletano che si è messo in mostra la scorsa stagione fino ovviamente all'infortunio. Io onestamente ripartirei proprio da Antonio Vergara l'anno prossimo.
3: Oh, ma indubbiamente il calciatore ha dimostrato tranquillamente di poter essere in rosa. È stata sorprendente la sua esplosione quando, forse tra virgolette, Conte è stato costretto ad inserirlo. Lui ha colto benissimo al volo l'occasione, e quindi è un calciatore potenzialmente, secondo me, da rosa del Napoli. Poi, in riferimento agli importi, io sono sempre dell'idea che il valore di un calciatore è quello che poi alla fine chiude l'accordo. Se Vergara valore 30, chi dice che è 30? O se

0: e non è 50, non è 10. Io credo che il valore è quando si chiude l'accordo tra le parti, nel momento in cui si sottoscrive, quello è il valore del calciatore. Se Palestra il Chelsea ha dato 50 milioni, il valore è 50 milioni. Quando verrà qualcuno e dirà Vergara io posso dare 10, non di più, significa che vale 10, che arriva una squadra che ne dà 50, il valore di Vergara è 50. Il valore dei calciatori poi si formalizza con l'importo di cessione. Però, ripeto, questa era la considerazione sugli imposti, però Vergara, secondo me, è un calciatore che nella rosa del Napoli ci può stare tranquillamente, ha dimostrato sul campo di essere un calciatore adatto al Napoli.
1: Assolutamente sì. Caro Antonio, grazie per aver accettato il nostro invito. Buona domenica.
2: Buon lavoro. Ciao, ciao, grazie Antonio, grazie ad Antonio Ottaiano. Noi ci dobbiamo fermare, ma dopo la pubblicità torniamo con il filo diretto allo 081 546 6873.
1: Vi aspettiamo, a tra poco.
3: Sette verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
4: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97€.
4: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!

0: per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: eccoci pronti al filo diretto allo 0815466873 3420000100 per i vostri messaggi WhatsApp. Andiamo immediatamente al telefono ad Antonio. Ciao.
1: Ciao Antonio.
2: Sora Susi, buongiorno.
0: Ciao Antonio, Antonio da Roma.
1: Vedi.
0: Da quanto tempo?
2: Io ci provo a prendere la linea, ma voi siete troppo richiesti.
1: A meno male, Antonio.
0: Questo è positivo, però.
2: No, positivo, sì, ci mancherebbe. Positivo. No, io volevo dire una cosa. Riccardo, io sento sempre i giornalisti in genere,
1: sì.
2: Qualcuno, che quando chiama, tipo prima, ci può stare a Napoli. Cioè, con quell'aria, come per dire sì, vabbè, però, vabbè, sta là in panchina. Allora io mi domando e dico, quanto facciamo crescere questi ragazzi italiani? Se noi pensiamo sempre agli stranieri.
1: No, è vero. Ma il discorso, ma fai un discorso che abbiamo affrontato tante volte,
2: lo stesso
1: Vergara, no, dico io. Ed è giusto che ha dimostrato di starci non alla grande, alla grandissima, ma non in Serie A, ma in un club che lotta per lo scudetto come il Napoli. Ma quando ha giocato con Antonio Conte? Quando si sono fatti male Neres, Politano, Allison,
0: sì.
1: De Bruyne.
0: Sotto questo punto di vista io ho molta più fiducia, perché Massimiliano Allegri innanzitutto
1: Allegri
0: è un allenatore
1: diversamente.
0: E che punta sui giovani.
1: Ma poi li abbiamo visto, no Antonio, dico io, se Palestra vale 50 milioni, Vergara quante ne può valere? 40, 50, non lo so, fate voi. Pio Esposito è un altro che gioca, segna e secondo me può fare il titolare nell'Inter, anche al posto di Thuram. Ce ne stanno tanti altri, Anor è un altro fortissimo, Comuzzo è un difensore che secondo me ha grandi prospettive, Bartesà, cioè i ragazzi, i giovani in Italia forti
0: ci stanno.
1: Perché se guardiamo le nazionali, le under 17, le under 18, le under 6 vincono ovunque vanno, l'under 17 è al secondo europeo consecutivo da campioni. Quindi vuol dire che i giocatori ci stanno.
0: I giocatori ci sono, poi bisogna trovare anche l'allenatore giusto.
1: E quindi Malagò, che sarà il nuovo presidente federale, presidente federale, iniziamo a mettere le regole sui settori giovanili, sugli italiani in campo, sul minutaggio. Ti faccio vedere come le nazionali e la nazionale poi nei prossimi mondiali non solo si qualifica, ma se la gioca fino in fondo. Perché lo ripeto ancora una volta, i giocatori italiani forti ci sono, ma non li facciamo giocare, cioè gli allenatori e le società ovviamente.
2: Per integrare a tutto ciò che ha detto, che mi hai tolto tutte le parole di bocca.
0: Ti ha anticipato, Riccardo.
1: Scusa.
2: Alla grande, anticipato. E a parte questo, a parte poi cioè abbiamo anche dei giocatori tipo Polo Ruscio che rientra e che non ne sento proprio parlare. Non si sente proprio parlare. Ma rientra solo il giocatore a Cagliari? Penso di sì.
1: Se si rientra, non è stato riscattato.
2: E non se ne parla.
0: Quindi, anche Zerbin rientra. Ce ne sono tanti.
2: Ma io spero in Allegri e sono sicuro, non è un allenatore che mi fa impazzire, sia ben chiaro. Però rispetto a Conte è molto più, senza offesa, più aperto a questo tipo di discussione. Ma poi il discorso è un altro, per rispondere poi alla domanda che avete fatto prima, per chiudere. Tu hai detto che avresti portato italiano. Io avrei detto l'attuale allenatore, non è più il nome.
1: Baldini.
2: Baldini. Avrei portato lui, perché io ho visto in lui il nostro vicino degli anni 90 di Montecatini 4, perché stava facendo come idea
1: Sai che qualcosa effettivamente non ci avevo mai pensato,
2: parte come gioco ma pure come mentalità, cioè dice io prendo i ragazzi giovani, me li cresco e me li porto in prima squadra.
1: Ma questo è progetto, questa è progettualità, Antonio.
2: Questo dico,
1: Conte è fortissimo,
2: fare, però noi andiamo a prendere i Conte senza offesa del Conte,
1: ma Conte è il numero uno per risollevare la nazionale. Ma quanto ti dura in nazionale Conte?
2: Due anni ci sta Baldini. Vogliamo scommettere.
1: Hai capito?
0: Però è anche un allenatore che ha le sue visioni, che difficilmente cambia idea, che giocatori esperti, giovani,
1: ragazzi,
0: li vede.
1: Il commissario tecnico non è un allenatore qualsiasi, è un selezionatore.
0: Sì.
1: Cioè è diverso dall'allenatore da campo di ogni giorno come Conte, eccetera, eccetera. Paradossalmente Mancini lo vedo più simile al selezionatore. Conte è il numero uno, cioè se parliamo di allenatori italiani
0: è il numero uno, e io sono
1: Conte
0: d'accordo,
1: è il numero uno, è il più forte, ci metto Ancelotti che però ovviamente è impegnato con il Brasile, è il numero uno, ma come allenatore, come CT hai bisogno di una mentalità secondo
0: diversa.
1: Me che è diversa, hai bisogno di un progetto,
0: ma anche delle visioni diverse,
1: certo.
2: Ma i CT ragazzi, l'Italia l'ha sempre portati dalla federazione
1: certo.
2: I Berzotti, i vicini, chi altro adesso non ricordo, sono sempre, hanno fatto sempre i passaggi, Under 21, prima squadra.
1: Esatto.
2: E siamo sempre andati bene. Da quando abbiamo incominciato a prendere allenatori di società, quindi allenatori campo, come giustamente dici te, e c'è qualcosa che non guarda, perché questo vogliono fare gli allenatori, ma non so fare l'allenatore.
1: Esattamente, ma poi hai poco tempo, arrivano dopo due giorni, devi mandare in campo, non c'è tempo di allenarsi. Cioè, è un mondo totalmente diverso allenare la nazionale rispetto ad un club. Antonio carissimo, ci fa sempre.
2: Vi saluto perché mi sta aspettando una vasca da bagno con il ghiaccio dentro.
0: Quanti gradi ci sono a Roma?
2: A quarantina sicuri.
1: Ah, ci sta freschi anche a Roma, dai, meno male. Ciao Antonio, buona domenica.
0: Ciao Antonio,
2: domenica.
0: Ciao, grazie.
2: Buona domenica a tutti.
1: Grazie mille ad Antonio da Roma. Dai, a proposito del clima, visto che è torrido in tutta la nostra bellissima penisola, ci andiamo a sentire le ultime sul meteo e poi torniamo con la terza ed ultima ora di Sunday Sport.
3: Kiss Kiss Napoli Meteo.
4: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nelle prossime ore permane un campo anticiclonico sul nostro territorio e dunque anche sulla Campania. Qui avremo una domenica stabile ed ampiamente soleggiata con cieli sereni e tersi per l'intera giornata. Protagonista ancora una volta sarà il caldo insieme all'afa e all'umidità. Le temperature massime diurne saranno comprese fra i 30 e i 38 gradi, dove i valori più elevati si registreranno nelle aree interne. Caldo non solo di giorno ma anche di sera e di notte, si assisterà alle notti tropicali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Siamo tornati subito dopo 30 secondi, siamo stati velocissimi con il meteo. Leggo un messaggio che è arrivato al 342 00 00 100, perché abbiamo lanciato il sondaggio, no, prima. Mm-hmm. Chi come CT della nazionale? Ci scrive Vittorio: ragazzi, Baldini o Mancini? Conte no, quanto dopo un anno insofferente, considerando che i prossimi mondiali sono nel 2030.
1: Eh beh, ci sono gli europei di mezzo, e lì ti devi qualificare, ovviamente devi far bene, però il discorso mio è sempre lo stesso: serve un progetto in questo momento, un programma anche a lungo termine che non si basi su 2 anni o 4, già sarebbe il minimo sindacale per questo progetto. Vediamo quelle che saranno le scelte di Malagò. Poi ci sono un po' di giochi di potere lì con le società, la Lega Serie A che spinge per uno, non per altro, quindi vediamo. Senti, facciamo una cosa, lo chiediamo anche al prossimo ospite.
0: Al direttore del Napolista, Massimiliano Gallo, buongiorno.
1: Ciao Max,
5: ciao,
1: buongiorno.
5: Ciao, buongiorno, buona domenica.
1: Mancini, Conte o terza opzione secondo te?
6: Allora, terza opzione direi che non c'è.
1: A meno che non confermi Baldini
0: esatto, parlavamo di Baldini prima.
6: Allora, io devo essere sincero, tutta questa passione per Baldini non capisco da dove nasca. Quindi, cioè, è simpatico, ha detto delle cose che possono essere, insomma, condivisibili, un po' populistiche, però insomma, perché ha convocato i giovani, c'è stata questa ondata di euforia nei confronti di Baldini. Un po' se la merita, perché insomma ha sempre spesso navigato nei bassi fondi ultimamente, ed è secondo me una persona che meriterebbe una panchina in Serie A. Da qui ad affidargli la nazionale non saprei, nel senso, potrebbe rivelarsi anche molto bravo, però non perché ha convocato i giovani per due partite del tutto inutili. Per quanto riguarda invece Mancini Conte, il punto è più che altro politico. Molti club, diciamo, l'asse di potere Gravina Marotta si è a un certo punto ha capito che non poteva puntare alla riconferma di Gravina, e hanno in qualche modo accettato, sponsorizzando Malagò. Perché la sponsorizzazione di De Laurentiis, non c'entra quasi niente quando si fa politica. Lui è una sponsorizzazione, De Laurentiis è un americano, quindi lui voleva Malagò, ma gli intrughi di potere non li fa mai De Laurentiis, perché dovrebbe perdere troppo tempo, è una cosa che non gli interessa stare lì a stabilire se quello sta con noi o contro di noi, è proprio una cosa che non è nella sua mentalità, che è una mentalità americana. Adesso però il punto è, Gravina e Marotta probabilmente hanno anche sottovalutato Malagò,
5: Cioè, Malagò non è uno che si fa dettare la linea, lui vorrebbe Mancini.
0: Sì.
5: I club con presidenza italiana, quindi io credo anche il Napoli, vorrebbero Conte. Poi secondo me bisogna, io prenderei Conte, devo essere sincero, perché l'Italia ha bisogno di una persona che raggiunga l'obiettivo in questo momento e anche che stabilisca una serie di regole.
0: Sì.
5: Poi io non è che sono contrario a Mancini, perché Mancini è andato in Arabia Saudita.
1: No, vabbè, però quello c'entra poco, certo, e nulla.
5: Però è anche vero che lui era sulla nazionale, si era sulla panchina nazionale e si è dimesso. Poi se per andare in Belgio, per andare in Arabia Saudita, poco importa, però lui ha scelto di andarsene. Io cambierei, però detto questo, insomma, la prima preferenza Conte, seconda Mancini.
1: Ma per quanti anni te lo immagini Conte, tra virgolette, resistere sulla panchina nazionale?
5: Due anni.
0: Due. I soliti due anni.
1: Ma secondo me siamo punti a capo, però, no, Max?
0: Sì.
5: Però insomma, Conte più di due anni non resiste.
0: Lo ha dimostrato.
5: Vanno riconosciuti una serie di meriti, questo, a parte l'europeo, e anche una serie di scoperte di giocatori. E comunque Retegui è una scoperta di Mancini.
1: Certo.
0: Sì.
5: E Gnon To, cioè tanti ridevano di queste convocazioni di Mancini, però Mancini secondo me è stato il primo a capire un fenomeno che oggi è molto molto esteso, e lo vediamo anche al mondiale, che sono pochi i giocatori nati in quella nazionalità che giocano per quella nazione. Se pensiamo al Marocco, cioè sono tanti i giocatori che diventano poi calcisticamente cittadini, certo, di quella nazione. Questo Mancini l'aveva capito e bisogna dargliene atto. E poi ha anche vinto un europeo in mezzo a uno sfacelo di varie qualificazioni mondiali perdute, e la sua qualificazione mondiale perduta, diciamo la verità, fu una qualificazione molto stramba, perché Jorginho sbagliò due rigori, insomma fummo anche un po' sfortunati.
1: Sì, lì fu una concausa purtroppo di una serie di sfortunati eventi, va, citando un noto titolo. Ti chiedo però a questo punto, veniamo anche al Napoli, no Max, prima di salutarti, di settimana in settimana, diciamo la prossima sarà quella giusta, la prossima sarà quella giusta, la prossima sarà quella giusta.
0: Beh, anche perché poi si partirà per il ritiro, dobbiamo averlo l'allenatore.
1: Sai com'è, siamo ormai a fine mese, il 17 si è a Di Maro, ma prima bisogna trovarsi a Castelvolturno per quelli che saranno 15, i primi test, sì. 15, quindi insomma mancano poco più di due settimane, non è che c'è tutto questo
0: quindi
1: tempo,
0: quindi la prossima dovrebbe essere
1: quindi
0: quella,
1: caro
0: giusta.
1: Max, te lo chiedo, la prossima sarà quella giusta?
5: Allora il Napoli, insomma, dal Napoli sostengono che non c'è, loro sono sereni e dicono che avevano dato ad Allegri tempo fino a fine giugno, e lo stesso Allegri, c'era come dire una sorta di patto d'onore tra il Napoli e Allegri si era dato tempo fino a fine giugno per risolvere la questione col Milan. Quindi dal primo luglio, quando è primo luglio? Mercoledì o martedì?
1: Te lo dico subito, oggi siamo al 28, quindi
0: mercoledì.
1: Sarà mercoledì.
5: E quindi mercoledì o lui ha risolto col Milan, oppure lui poi deciderà di fare causa al Milan, sono problemi suoi. Però se arriviamo a sabato prossimo che Allegri non è allenatore del Napoli,
1: inizio a preoccuparmi, ti devo dire la verità.
5: C'è un problema.
1: Sì. Io lì inizierei.
0: Anche perché abbiamo perso anche Italiano, qui invece non sono state date neanche 48 ore.
1: Lo sai che è vero, questo è vero. Non ci avevo pensato su questa cosa di Italiano.
5: Effettivamente è vero, però insomma gli allenatori non mancherebbero. Loro professano grande serenità, quindi insomma sono convinti, c'è stato questo gentleman's agreement, questo accordo tra gentiluomini, tra il Napoli e il Milan, tra il Napoli e Allegri, e poi Allegri, se non risolve il problema così, poi si dimette dal Milan e poi farà causa al Milan. Cioè, a quel punto sono problemi di Allegri che a noi interessano.
1: Assolutamente, relativamente ci interessano di certo, però caro Caro Max, va detto che comunque Allegri sta lavorando insieme a Giovanni Manna di pari passo su quella che sarà la costruzione del Napoli, un Napoli che si presenterà a Di Maro in versione extra large, visto tutti i ritorni che ci saranno dai vari prestiti. Invece ci sono dei nomi sui quali il Napoli sta lavorando sul mercato. Ti chiedo di Mario Ghilla, perché insomma il Napoli si è mosso in anticipo, il calciatore vuole il Napoli, l'ha messo in pole position, però è normale che insomma Lotito cerca di far scatenare un'asta, e sappiamo che il Napoli storicamente alle aste non partecipa. C'è l'Atalanta, abbiamo letto anche del Brighton. Tu che sensazioni hai su questa possibile pista di mercato?
5: Guarda, il Napoli si è mosso prima. Ghilla è un giocatore forte, un po' fragile fisicamente, che ogni tanto si infortuna,
1: qualche acciacco.
5: Chi gioca a fantacalcio lo sa bene.
1: Eh sì, esatto.
5: Quindi bisogna anche stare attenti da questo punto di vista. C'è l'Atalanta, anche perché c'è Giunto li ama mettere un po' i bastoni tra le ruote, forse in particolar modo anche al Napoli, ma in generale lui ama, insomma, giustamente creare problemi alle rivali. Sai, secondo me il nodo del Napoli, più che Ghilla, certamente un calciatore forte, Allegri deve sciogliere il nodo dei belgi.
0: Sì.
5: Cioè deve sciogliere il nodo dei calciatori che guadagnano di più nel Napoli.
0: Certo. Sì.
5: Che poi quell'anno scorso hanno giocato pochissimo. Quindi se Lukaku sembra che è destinato ad andare via, col mio dolore, devo essere, sono uno dei quattro napoletani che ama Lukaku. De Bruyne però è una scelta secondo me fondamentale, decisiva per la prossima stagione.
0: Si attende questo confronto, no, tra i due in ritiro.
1: Anche un bel dilemma quello di De Bruyne, oltre a quello di Lukaku. Però se è quello di Lukaku, sai che il ruolo è quello, guadagna tot. De Bruyne sai che guadagna tot. Secondo me su De Bruyne c'è anche, non dico l'equivoco tattico, ma capire come eventualmente Allegri immagina De Bruyne in questo Napoli.
5: Sì, bisogna dire che non è che poi questo mondiale lui abbia brillato, è una scelta importante che Allegri deve fare, parlando col calciatore, guardando il calciatore negli occhi, insomma, perché chiaramente non è che possiamo discutere De Bruyne, però anche nel Belgio credo che giochi dove voglia giocare lui. La partita con la Nuova Zelanda secondo me non è rappresentativa.
1: No, direi di no, anzi sì, questo Belgio ha faticato parecchio ai mondiali al netto del passaggio del turno.
5: Sì, dopodiché insomma Ghilla è anche un calciatore vecchio stile, un difensore, sa essere anche un difensore vecchio stile, ci starebbe bene nel Napoli. Però il Napoli, come dire, non credo che la stagione prossima dipenda dall'arrivo o meno di Ghilla, ecco.
1: Sono d'accordo, no, sicuramente. Caro
0: Max,
1: buona domenica, alla prossima, sempre un
5: ciao,
1: piacere.
5: Grazie a voi.
0: Grazie a Massimiliano Gallo, direttore del Napolista.
1: Esattamente, noi torniamo al telefono per continuare a parlare di mercato, ma non solo, e lo facciamo con Tommaso Mandato. Ciao Tommy, come stai?
0: Ciao Tommaso, buongiorno.
7: Buongiorno a voi, buona domenica.
1: Buona domenica a te, Tommy. Allora, ne stiamo parlando in attesa sempre all'arrivo di Massimiliano Allegri, ci auguriamo che questa finalmente sia
0: la settimana decisiva
1: così per stare definitivamente tranquilli. Parlavamo anche un po' del mercato, insomma, prima anche con Antonio Tajano ho detto che secondo me il vero compito importante quest'anno e difficile di Manna sarà quello relativo alle cessioni, perché c'è una rosa extra large che va snellita, va alleggerito il monte ingaggi, eccetera eccetera. Però poi guardo la rosa e io credo che questa rosa in mano a Massimiliano Allegri necessiti di non più di 3-4 acquisti per essere puntellata definitivamente. Tu che ne pensi?
7: Sì, condivido questa tua analisi, soprattutto nella prima parte, perché da un po' di tempo le attività più difficili sono proprio quelle di cercare di sfoltire le rose. Sono stati fatti gli investimenti in alcuni casi abbastanza ingenti, è chiaro che poi c'è la legge di mercato che ti costringe a rivedere quelle che sono le tue richieste. E alla luce di tutto questo, una volta fatte le eventuali sessioni, è chiaro che il Napoli ha già a disposizione una gran bella rosa, perché obiettivamente l'anno scorso sono stati fatti degli acquisti importanti, alcuni non hanno reso totalmente per quelle che sono le loro potenzialità, però è innegabile, è obiettivo, insomma, che il Napoli insieme all'Inter sicuramente la squadra più forte del campionato.
0: E poi Tommaso, non dimentichiamo la questione portieri, perché ad Allegri piace tanto Vicario, tra l'altro il Tottenham già ha trovato il sostituto, quindi potrebbe lasciare tra Meret e Milinkovic-Savic proprio il serbo la squadra, anche perché sappiamo che Allegri sotto questo punto di vista è un po' vecchio stampo, secondo lui il portiere deve essere bravo con le mani, quindi tra i due preferisce Alex Meret.
7: Sì, questa per esempio è un'operazione un attimino più difficile, nel senso che il portiere Vicario in questione è un portiere sicuramente molto molto affidabile anche in prospettiva, sì. Il problema è proprio la cessione di uno dei due, nel senso che andiamo a considerare quello che è stato, quello che dicevo prima, che è uno dei casi diciamo più opportuni, andiamo a considerare l'investimento fatto per l'ex torinista, è chiaro che insomma ti rendi conto che sicuramente non riuscirai a ammortizzare quelli che sono stati fatti gli investimenti. Per cui anche questa è una situazione abbastanza, non dico intricata, ma sicuramente che va analizzata grazie anche a quelle che sono poi le tendenze del mercato.
0: Certo,
1: assolutamente sì, è un mercato che poi insomma stiamo vedendo con i mondiali, non è mai semplice questa fase di mercato, entrerà nel vivo probabilmente dalla seconda metà di luglio in poi. Si parla tanto, l'abbiamo analizzato anche nella prima parte di trasmissione, su quelle che sono determinate quotazioni. Lo chiedo anche a te, che ovviamente sei all'interno di quello che è il calciomercato. Tommy, ecco, tanti dicono: ma come può Palestra, un giocatore sicuramente forte, un giocatore con grandissima prospettiva, valere già 50 milioni? Non è proprio questa ipervalutazione ad essere una delle cause poi del fatto che determinati calciatori non riescano a rendere così tanto sin da subito e probabilmente spesso si bruciano anche un po' le carriere?
7: Sì, è chiaro che questo è uno delle concause di quello che sta succedendo qui in Italia con il fenomeno calcio. Non hai più l'appeal di una volta, ma soprattutto non hai più le potenzialità economiche di una volta, per cui sei debole e il primo giocatorino insomma che chiaramente riesce a fare un campionato decente, questo ragazzo che sicuramente ha delle grandi potenzialità, ma
1: certo,
7: sono tutte da vedere, guarda Leoni l'anno scorso, se tanto sì, per fare un nome, e chiaramente le attese poi sono spropositate rispetto a quelle che sono le potenzialità. L'Italia non può concorrere, il nostro mercato non può concorrere a quelli che sono i prezzi di mercato, soprattutto della Premier. Però questo è un guaio perché rientra poi in quel contesto di giochi fra procuratori e società che inevitabilmente guardano più all'affare economico piuttosto che alla carriera, al futuro di un ragazzo.
1: Sì, questo è vero.
0: E tra i giocatori che saranno valutati da Massimiliano Allegri c'è Lorenzo Lucca, un calciatore che piace tanto all'allenatore. Secondo te potrebbe essere una sorpresa? Potremmo magari ritrovare il Lucca che abbiamo visto all'Udinese, oppure è destinato anche insomma quest'estate a lasciare il club?
7: Ma con Lucca credo che sia una questione di testa caratteriale, ha avuto un impatto a Napoli assolutamente non semplice, l'allenatore puntava molto su di lui, però nello stesso tempo il ragazzo non è riuscito a dimostrare quelle che sono le potenzialità. I calciatori quando arrivano a Napoli non solo devono essere bravi con i piedi, ma devono essere soprattutto pronti con la testa. Giocare al Maradona il pallone pesa 10 kg, e quindi se poi la situazione non si incanala nel posto giusto diventa ancora più difficile. Io credo che dipenda molto dalla fiducia di Allegri effettivamente può riporre nei confronti di questo ragazzo, perché poi ha delle caratteristiche che alla fine, se sfruttate, possono essere sicuramente utili alla squadra.
1: Tommy, prima di salutarti ti faccio proprio l'ultimissima, perché tu ovviamente hai parlato di Lucca e abbiamo parlato di Lukaku. Io credo che invece il vero acquisto il Napoli l'abbia fatto con la conferma di Rasmus Højlund, che è un attaccante che piace tanto a Massimiliano Allegri e che quest'anno probabilmente in un contesto dove non è stato particolarmente privilegiato da quelle che erano le richieste di Antonio Conte, sicuramente più collante per la squadra, ecco, invece con Allegri potrebbe secondo me migliorare anche quella che è la sua vena realizzativa.
7: Sì, sono d'accordo, nel senso che il ragazzo ha dimostrato il suo valore in una maniera parziale, perché si è messo a disposizione della squadra giocando in una maniera che non è forse congeniale o non è quella più appropriata. Nonostante tutto è riuscito ad arrivare in doppia cifra, è un ragazzo di grandissime potenzialità, è un ragazzo che chiaramente è già un costato parecchio, però credo che effettivamente se è utilizzato in una maniera diversa, chiaramente con un gioco particolarmente offensivo in maniera diversa, può essere davvero, non dico la sorpresa del campionato, perché è un calciatore ormai già conosciuto, ma sicuramente può essere la punta di diamante ancora del Napoli per molti anni.
1: Assolutamente sì, caro Tommaso, buona domenica e grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie a voi sempre, buona domenica anche a te.
1: Grazie mille a Tommaso Mandato.
0: Riccardo, di vena realizzativa, però consideriamo che il capocannoniere di questa stagione, che è la Toro Martinez, ha segnato 17 gol, quindi qualcosa manca.
1: Sì, in generale secondo me sta proprio cambiando un po' l'interpretazione in Italia che si ha del quello che viene richiesto al centravanti. Cioè il centravanti ormai non deve essere più quello che è solo il finalizzatore, ma deve essere l'assist man, il punto di raccordo, colui che deve andare a dettare il primo pressing.
0: Però un po' li penalizza.
1: Decisamente sì, e lo sai che lo chiediamo, se tutto questo è vero, a un grande amico di Kiss Kiss qui, Carmine Esposito.
0: Ciao Carmine, buongiorno.
8: Buongiorno, grazie.
1: Buongiorno a te. Ma i centravanti in Italia sono effettivamente un po' penalizzati per il tanto troppo lavoro che gli viene chiesto in questi ultimi anni, secondo te?
8: Ma come hai detto tu prima, ormai gli attaccanti centrali non sono solo quelli che finalizzano tutte le azioni, magari ti finalizza, ma allo stesso tempo comunque ti gioca con la squadra. Vedi il nostro, tra virgolette, Hollund, sì, un centravanti più forte che ci sono in circolazione sicuramente, però che chiedono anche sempre troppo agli attaccanti, però oggigiorno purtroppo il numero 9 che indossa il numero 9 deve finalizzare, vogliono tanti gol.
0: Certo, sì. Ma anche loro proprio vogliono segnare.
1: Ah, beh, certo,
0: la difficoltà ormai.
1: Insomma, cresci da piccolino dicendo che ruolo fa il centravanti
0: per fare gol,
1: di certo non per andare a dettare il pressing o insomma a far salire la squadra, quindi è normale che l'obiettivo dell'attaccante sia quello di segnare, però in generale, a parte alcune esposizioni come può essere il Bologna italiano, il Como di Fabregas, io noto una certa, ovviamente l'Inter di Chivu che è il miglior attacco del campionato, noto una certa forse poca c'è un po' troppa paura nel cercare di rischiare nel campionato italiano, nel rischiare la giocata, nel cercare un gioco un po' più spettacolare. Sì, non lo so, vedo negli allenatori, che poi è ovvio che l'importante è portare a casa il risultato, questo lo diciamo sempre, però non lo so, vedo poco coraggio nel campionato italiano, nella maggior parte delle squadre. Non so, Carmine, sei pure tu
8: sono d'accordissimo con la tua analisi, non è giustissima, ma tu già lo guardi, oltre a vedere nelle prime squadre, io seguo molto, abitando qui a Bologna, seguo molto il Bologna, che andavo con l'italiano spesso a guardare anche gli allenamenti e tutto. Non c'è più, anche nel settore giovanile, se tu ci fai caso, non c'è più il numero 10, non c'è più il Baggio della situazione, non lo so, Zola della situazione, quelli che ti fanno il pallonetto, ti fanno il tunnel, e come hai detto tu giustamente, non hanno paura di sbagliare. Oggigiorno mi sembrano tutti un pochino, è un calcio un po' robotizzato, cioè nel senso che comunque devi fare la sponda, devi fare la diagonale, pensano a fare le giocate da dietro, non ci sono più giocatori.
0: Troppa
8: che
0: tecnica,
8: rischiano.
0: Meno spontaneità.
8: Sì, ma sono d'accordissimo, io guarda, lo dico da tempo, io seguo il settore giovanile dell'Empoli, vengo a vedere, ti ripeto, questo del Bologna, giro molto, però non c'è più il numero 10, è come se si fosse annullato quel numero, nel senso tu non
1: cioè, il numero simbolo del calcio, sì, poi tra l'altro, quindi effettivamente
8: però lo sai che cos'è, che finché parliamo di prime squadre, parliamo di grossi campioni, è un conto, perché comunque si nascondono dietro, anche se non fanno la giocata del tunnel, che non so, ti mettono la palla nell'incrocio dei ma se tu non inizi dal settore giovanile a fare sta roba qua, il ragazzino perde l'inventiva, perde la voglia di giocare, viene robotizzato, e dopo un po' lo vedi bene, ma lo vediamo col calcio italiano, quindi poi anche con Luciano, con Spalletti l'abbiamo sempre parlato, cioè il calcio italiano non è più calcio, è tutto robotizzato, tutto schematico, tatticamente, cioè basta, io preferisco i miei anni che comunque
1: ma è ovvio, Carmine,
8: palla,
1: ma
8: dribbli,
1: ma lì i CT avevano l'imbarazzo della scelta, chi convoco, del Piero, Baggio o Totti, cioè lì c'era l'imbarazzo della scelta, bravissimo. Cioè su questi calciatori ancora prima, chi è Zola oppure ci metto Baggio, cioè adesso noi invece qual è il dubbio, qual è il 10
0: per
1: di
0: non
1: questa,
0: parlare anche proprio
1: di questa nazionale,
0: che arrivano fatti,
1: cioè c'è proprio una differenza abissale,
8: bravissimo. Ma se tu chiedi, come prima sentivo all'inizio che mi avevate chiamato,
1: sì,
8: il fatto oltre la giocata e oltre il numero 10, ma non c'è proprio anche il centravanti, centravanti è, cioè una volta stava lì, doveva fare la giocata, doveva fare il gol, un esterno, non c'è più un esterno alla Caglion, che ne so, non mi vengono nomi importanti, però non c'è più l'uno contro uno sulla fascia, non c'è più la giocata della punta che tende al tunnel e tira una botta nell'incrocio dei fari, cioè è tutto sempre molto... Io sono andato a vedere Maurizio Sarri, l'ho seguito per 3 anni, ho seguito Luciano, cioè, ho visto Conte, cioè, si perde purtroppo, si sta perdendo la voglia di giocare a calcio, ma soprattutto sai qual è il problema? Scusami, sono i ragazzini che guardano la televisione, dopo un po', io lo vedo col settore giovanile di Bologna, non c'è un italiano, se vai a Firenze, al settore giovanile non c'è un italiano, perché... Quelli che guardano la televisione, che vengono dall'estero, pensano tutti che sì, il calcio italiano è quello più importante, ma noi che siamo italiani, che dobbiamo crescere i nostri italiani, i nostri figli, la nostra generazione, dopo un po' si stancano perché non andiamo ai mondiali, cioè non andiamo ai mondiali, è già quello un bambino che ha 8 anni, 9 anni.
1: Generazioni di bambini non sanno neanche cosa sia un mondiale, che non l'hanno mai visto.
8: Ma non lo vedono neanche, io lo vedo anche con i miei figli, il fatto che non c'è l'Italia. Ma gliene frega niente, non guardano più il calcio, non guardano più niente, guardano solo la squadra del cuore,
0: è vero, guardano
8: il Napoli, c'è il Bologna, hai guardato il Bologna,
0: la singola squadra.
8: Io lo sto pagando sulla mia pelle, tra virgolette, perché io vivo di calcio 24 ore su 24, però credimi, la domenica, se il Napoli per 2-3 domeniche non gioca, io non so cosa fare, cioè ti dico sono sincero, perché non vedo una partita di calcio decente. Che prima tu dicevi fatto l'attacco dell'Inter di qua e di là, ma perché quest'anno l'Inter l'ha vinto, perché comunque il Napoli ha avuto un milione di problemi,
1: certo, l'abbiamo detto,
8: hanno avuto un milione di problemi, la Roma si è ripresa dopo, la Lazio non esiste, c'è il Milan, però ti dico, non c'è più il calcio italiano, non c'è più il giovanotto che gli dà la numero 10, che è bella pesante, nel senso che dice, cazzo, tu però devi gli ultimi 20 metri devi fare quello che vuoi,
1: certo.
8: Noi ancora palla a terra col triangolo, ma non esiste.
0: Ma sono i giocatori che vengono limitati secondo te, oppure manca proprio la fame da gol?
8: Ma secondo me, sai che cos'è? È che proprio li stanno crescendo così, ora li vogliono così. Cioè mi ricordo quando c'ero io ero piccolino, però sapevo dribblare e mi prendevano. Sì. Poi è passato quel periodo là, ora se vai nelle società importanti, che ti ripeto, io avendo un'agenzia, giro tutte le società, ora vogliono quello fisicato e poi ti costruiscono loro, ma non esiste, perché se io sono bravo tecnicamente, tu non mi devi insegnare niente, mi devi insegnare solo a stare in campo.
1: Ma chi è forte è forte, che ne abbia 17, 18, 21,
8: ma
1: gioca.
8: Ma posso dire una cosa? Ma tante volte, guarda, io ho un'agenzia, ne ho... ho 50 e passa ragazzi, ma gli dico sempre tutte le cose, che se tu prendi qui a Bologna, faccio un esempio, prendi un pullman vuoto, io scendo giù, mi faccio Napoli, Calabria e Sicilia, io risalgo su,
1: ma ne trovi a bizzeff,
8: è come in India, sono tutti attaccati al pullman,
1: ne trovi a bizzeff,
8: sono tutti fenomeni. Poi cosa fanno? Vengono qui, stanno 3 mesi, 4 mesi, ci scocciano, perché comunque è tutto un calcio tattico, cioè, italiani, se gli togli l'inventiva, ma dove andiamo?
1: Ah sì, e l'abbiamo visto effettivamente.
8: Purtroppo sono parole pesanti.
1: Ma è giusto, ma ben venga, infatti lo dicevamo prima, a proposito di cioè un giocatore come Vergara, che è vero, magari non veniva considerato da Antonio Conte, lo ha detto lo stesso Conte, messo in campo solo perché c'è stata tutta questa sfilza di infortuni, però Vergara che cosa ha fatto una volta in campo? Mi ha trasmesso quella leggerezza, sì, brava Susi, quella spensieratezza. Che pure magari dici fai un errore, ma chi se ne frega, guarda sto ragazzo come c'ha voglia di giocare, di stare in campo.
0: E queste poi sono caratteristiche che premiano.
1: Di rischiare anche la giocata, guarda il gol che ha fatto col Chelsea, quindi dico io sì, può essere piccolino, otto, quello che vuoi, non lo so, nasce centrocampista. Questo ragazzo c'ha voglia di giocare, lo dimostra, è forte, è tecnico, ma ben venga a puntare su Antonio Vergara.
8: Ma guarda, ti faccio un esempio, io ho visto la partita Bologna-Fiorentina, settore giovanile, giovanissimi nazionali, che parliamo già di calcio, certo, importante. Il numero 10, i due numeri 10 della squadra del Bologna qui, hanno provato a fare al limite dell'area un tunnel, ha perso la palla, sono andati in contropiede, hanno subito gol. L'allenatore dopo 5 minuti l'ha cambiato. Io sai cosa faccio io come società? Io prendo te, ti strappo il patentino e ti mando a casa.
1: A
8: casa, perché io sono allenatore, io mi sarei alzato, applaudito,
0: invece si guarda il risultato.
2: La prossima volta fallo un'altra volta.
1: Provaci, sì, tentaci ancora che prima o poi riesci.
2: Ma poi ci lamentiamo che non andiamo ai mondiali.
0: No, questi ragazzi.
1: Certo che perdono la fiducia, se poi gli tarpi le ali su quello che poi è il loro istinto, perché sì, è come se andassi a togliere l'istinto al ragazzo in questo caso.
2: Ma noi siamo gente del sud, noi penso che come inventiva, come dribbling e come tutti i ragazzi giù, non se li vede a nessuno, perché io faccio dei paragoni qua, veramente sono tutti costruiti. Ma io se prendo uno che gioca in strada da noi a Napoli, pure allo stadio come giocavo io da piccolino, sicuramente 100 volte più forte di questi. Però purtroppo qui vogliono quello che tatticamente sta bene e quello che è fisicato bene.
0: Esatto.
2: No, non vogliono più, io parlo di Carmine Esposito, non vogliono più di Carmine Esposito che driva l'uomo, che fa divertire la gente. Io mi ricordo quando facevo una finta
1: e poi questi sono i risultati,
2: cadeva allo stadio, cioè, era bello da vedere. Però adesso ti ripeto, il giovane per me non guarda neanche più la televisione, certo. Non la guarda, le
1: parti no, ma te lo sottoscrivo e lo confermo, giovani.
2: Io purtroppo ho
1: reggono 20 minuti poi si scoccia. Carmine, è sempre un grande piacere parlare di calcio.
2: Grazie,
1: con te. No, veramente
0: grazie,
1: tanto.
0: Carmine.
2: Grazie, voi siete sempre gentilissimi, a me fa sempre piacere.
1: Ma figurati, qua
2: è sempre Porta Napoli,
1: casa tua, quello sempre, assolutamente. Ciao Carmine.
2: Grazie, buona
0: Ciao,
2: giornata.
0: Carmine, buona
1: buon lavoro.
0: Grazie
1: a Carmine
0: Esposito.
1: Bella chiacchierata di calcio, sì, mi piace bella. Molto quando ci sono questi ospiti. Noi però adesso ci dobbiamo fermare, giusto? 30 secondi di pubblicità, un disco e poi torniamo ancora con Sunday Sport.
9: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: E siamo tornati con Sunday Sport. Ti leggo un messaggio, Riccardo, che è arrivato al 342-00-0100 in merito all'ultimo argomento affrontato con Carmine Esposito. Buongiorno a voi, come si fa a parlare di calcio spettacolo se le società puntano a premi, diritti TV? Il risultato sta diventando imprescindibile, questo a discapito del bel gioco. Speriamo torni il calcio sport e meno business.
1: Ma questo lo diciamo da tanto tempo, caro al nostro amico ascoltatore, un calcio legato ai risultati, perché è un calcio legato in questo momento a quello che ovviamente è l'indotto, l'introito, un calcio italiano che purtroppo ne genera relativamente poco, e la distanza rispetto alle altre federazioni, alle altre nazionali aumenta, e quindi ognuno continua a vedere il proprio orticello per quella che è la propria, diciamo così, salvaguardia. Quindi è un tema abbastanza complesso. Ci sono delle statistiche sui siti ufficiali della FIGC: aumentano i direttori sportivi, aumentano gli allenatori, diminuiscono drasticamente quelli che sono i ragazzini che si iscrivono alle scuole calcio.
0: Purtroppo sì.
1: E questo ci fa capire all'andazzo che sta avendo il nostro calcio, che comunque, io lo continuo a dire, sforna dei talenti importanti, perché ce ne sono. Quello poi è un altro discorso, perché i talenti ne saranno di meno, ma ce ne sono. Il problema è che quei pochi non vengono fatti giocare, o almeno non tutti. Detto questo, cara Susi, torniamo al telefono dal nostro prossimo ospite per salutare
0: un amico,
1: per ringraziare un altro amico di Sunday Sport, Marco Lobasso.
0: Ciao Marco, buongiorno.
2: Ciao Susi, ciao Riccardo, sì, un amico vostro e di Sunday Sport.
0: Certo.
1: Assolutamente sì, caro Marco, insomma, stiamo parlando un po' di tanti aspetti, sì. Perché è normale che, vedendo il mondiale, questa fase a gironi che è terminata, adesso si inizia, mi auguro, a fare un po' sul serio con quella che sarà la fase di eliminazione diretta, torna un pochino a farci pensare su quelle che sono le lacune, le mancanze del calcio italiano. Stiamo parlando ovviamente dei giovani, del poco spazio che gli vengono dati, poi però ci sono calciatori come Palestra, che viene acquistato dal Chelsea per 50 milioni, quindi insomma c'è sempre un po' di riflessione da fare su quello che è il momento del calcio italiano. La mia idea, la ribadisco ancora una volta: i giovani forti in Italia ci sono, il problema è che non gli viene dato spazio, o quantomeno lo spazio che meriterebbero.
2: Ma la tua idea, tra l'altro, è supportata anche dai dati statistici e dai risultati, perché non si vincono due europei under 17
1: esatto.
2: negli ultimi tre anni,
1: esatto.
2: tanto per caso. Quindi bisogna ricordarle queste cose. Quindi il vulnus c'è dopo, evidentemente, lo hai citato con le statistiche, rispondendo all'appassionato che ha scritto, con le statistiche in FIGC dell'aumento di allenatori, direttori sportivi, dirigenti e quant'altro, ma con la diminuzione ovviamente della base che a noi interessa.
1: La materia prima poi lì ti viene a mancare, altrimenti.
2: Ed è vero che ci sono i talenti, che lo vediamo, l'abbiamo visto anche a Napoli, insomma, senza fare una inutile, appunto, retorica su perché non giocava prima Vergara, su perché non giocava dopo, insomma, non è questo il discorso, è che...
0: Meno male che ha iniziato,
2: Vergara,
0: che ha giocato.
2: Esatto, esattamente, Vergara, come Palestra e come tanti altri, ci dimostrano che il calcio italiano under 21, se vogliamo dare una data, c'è, è come se c'è, è importante, e non si vincono gli europei assoluti nel 2021, cioè pochi anni fa, per caso. Quindi bisogna ricostruire da questo. Io credo che il presidente Malagò, il nuovo presidente, lo sappia bene, perché viene da una lunga esperienza con le nazionali olimpiche, dove si lavora per vincere. Ecco, anche questo lo dicevate prima: vincere non significa per forza acquistare tutti i giocatori migliori che ci sono, perché l'ha fatto per anni il PSG e ha iniziato a vincere solo molto tempo dopo. Significa preparare anche gli uomini di mercato a fare le cose giuste per la società, a tenere società sane, e in questo sicuramente il Napoli è uno degli esempi. Ci vuole pazienza per ricostruire, e non è certo possibile dire che non si va ai mondiali per un rigore sbagliato. Ricordava Gravina, mi pare, di Giorginio,
1: sì.
2: Gli errori fatti da Kin nell'ultima sfida con la Bosnia. Non è questa la questione, è ben più profonda.
1: Ma tu non ci devi proprio arrivare a quelle situazioni, in realtà, caro Marco.
2: Esattamente, non ci sono arrivati, hanno lasciato un vuoto pneumatico. Basta vedere la primavera del campionato italiano, infarcite di stranieri, per capire ovviamente quanto c'è da rifare.
0: Quello è chiaro, assolutamente. Marco, veniamo al Napoli, ci aspettiamo la firma di Massimiliano Allegri la prossima settimana, anche perché ricordiamo che il 17 luglio inizierà il ritiro del club a Di Maro in Trentino. Quale sarà secondo te l'impatto dell'allenatore su una squadra fortissima, no? Quella ereditata da Antonio Conte?
2: Sì, certo, Susi, ricordiamo anche che il 15 sono già le
0: i primi test.
2: Quindi ancora due giorni prima, quindi tutto vicinissimo, e noi facciamo finta che Allegri abbia già firmato, perché il mercato del Napoli comunque lo stanno studiando Allegri, Manna e ovviamente il board del club. Detto questo, è naturale che i problemi che anche voi avete accennato più volte vanno risolti, e secondo me il problema del Napoli in questo momento è il problema di Allegri, ovviamente. Forse anche un piacevole problema è quello di avere 37/38
0: sì, sono
2: giocatori,
0: tantissimi,
2: che sono un'enormità. 37/38 perché ci aggiungiamo anche il quarto portiere Ferrante, ecco, per
0: però dovrebbe partire, dovrebbe lasciare il club per andare in Serie C.
2: Ecco, vedi, tu sei preparatissima, quindi potrebbero tornare 37. Bisogna vedere da qui al 15 luglio chi di questi 37 il Napoli riuscirà a piazzare già prima, anche perché, come sapete, ci sono alcuni giocatori che hanno dei valori di mercato importanti, e pensiamo a Lindstrom, pensiamo a Giovane, e se vogliamo, come dire, mettere un po' di pepe, pensiamo anche a Milinkovic Savic, che ha un valore intorno ai 20 milioni, e che chiaramente, siccome poi il Napoli il suo portiere che vince scudetti ce l'ha, potrebbe essere uomo mercato.
1: Assolutamente giusto questa sottolineatura, Marco. È ovvio che poi c'è curiosità anche nel conoscere anche il Massimiliano Allegri che arriverà qui a Napoli, perché io credo che il primo a voler scacciare un po' le nubi rispetto a quello che è stato il recente passato, di certo non glorioso, col Milan e con la Juventus, anche se con la Juve ha vinto una Coppa Italia, sia proprio Max Allegri. Quindi io mi aspetto un Allegri che voglia anche accettare in maniera diversa questa sfida di Napoli.
2: Sì, Riccardo, non è per giustificare Allegri per la prestazione da poco finita del campionato con Milan, che ha finito diciamo giù e non su, ovviamente, ma basta vedere un po' i bookmakers per lo scudetto dell'anno prossimo del italiano per capire che non c'è il Milan tra le prime, ma ci sono ovviamente Inter-Napoli e c'è il Como che avanza a grandi passi. Del resto, il confermare Nico Paz
1: senza batter ciglio, tra l'altro, appena hanno saputo o 60 o niente, vabbè, 60, quindi insomma,
2: beati loro,
1: assolutamente
0: così subito.
1: Guardate che il Como di certo non può essere chiamato a più favola, questo è poco ma sicuro, perché con quello che hanno anche il potere economico alle spalle, chiamarla favola francamente mi sembra un pochino
0: errato. Non è neanche
1: errato.
0: Più quella squadra da cui partire per cercare poi conferme in Serie A,
1: no, certo. Ma per questo dico, nel futuro hanno gioco, hanno soldi, hanno idee, occhio al Como, occhio veramente.
2: Occhio al Como, che viene dato veramente come possibile terza favorita, ma tu parli di 60 milioni di Nico Paz, naturalmente, e allora conviene, come dire, forse ne avete già parlato, ma insomma la provocazione di queste ore è chiaramente gli 80 per McTominay da parte del Real Madrid, no? Di cui si sta parlando da ieri,
1: certo.
2: E questo è il mercato, signori, non lo possiamo evitare, ma possiamo però abbracciare gli uomini come McTominay che amano la maglia azzurra e vogliono rimanere a Napoli.
1: Vero, verissimo, e quello è un altro tema ovviamente che una volta terminate le vacanze sarà affrontato da Giovanni Manna, vale a dire il rinnovo di contratto dello scozzese. Caro Marco, buona domenica e grazie sempre.
0: Ciao Marco, grazie, buona domenica.
2: Grazie Riccardo, grazie Susi e un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie mille a Marco Lobasso che ci ha fatto compagnia. 17 di luglio, cara Susi, inizia il ritiro di Di Maro. Sono molto curioso del vedere il lavoro di Massimiliano Allegri e del suo staff, perché insomma uno dei temi dell'anno scorso è stata proprio quella relativa alla preparazione di Antonio Conte. E allora, per parlare di preparazione, ci avvaliamo della conoscenza di mister Corrado Saccone. Ciao, come stai mister?
0: Buongiorno mister.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie sempre dell'invito.
1: Ma piacere nostro ospitarti qui. Insomma, veniamo da una stagione e dai carichi di lavoro, non noi ovviamente, che altrimenti stavamo ancora a Di Maio.
0: Però ne abbiamo parlato tanto.
1: Almeno io, sì, ne abbiamo parlato tanto. Di Antonio Conte arriva Max Allegri, che notoriamente è un allenatore che lavora molto con il pallone. Ti faccio subito una domanda, tu che di preparazioni ne hai fatte tante in estate, anche in quel di Maio. Venire da una preparazione così intensa come quella di Antonio Conte, che ovviamente mette a dura prova quello che è il muscolo, può essere di per sé già una base importante per lo stesso Massimo?

0: è normale che perde, c'è una costruzione nel lavoro, però dopo un po' si inizia a perdere quella capacità e quindi alla fine, cioè io non credo che i giocatori del Napoli abbiano avuto la costanza, o mio, quelli là che arresteranno, abbiano avuto la costanza di allenarsi quotidianamente costruendo certi tipi di qualità. Quindi io credo che alla fine, sai, cambiando c'è sempre un attimo di miglioramento, ma questo non è dovuto al lavoro pregresso. Il lavoro pregresso nel tempo dà i frutti, però sai, una stagione o due stagioni, poi giocatori del Napoli che non si sono fatti male veramente sono pochi, se ne contano sulle punte della mano, sai, sulle dita della mano. Quindi alla fine credo che non ci sia stato quel tipo di costruzione. Può darsi che sì, qualcuno ha avuto dei benefici o troverà dei benefici, ma non credo che questo possa giovare al lavoro di Allegri. Io credo che il lavoro di Allegri sia totalmente diverso, sia un lavoro fatto un po' alla Benitez, vai, senza con la palla, senza carichi a secco, per cui è un modo un po' diverso di approcciare alla stessa diciamo voglia di risultato. Quindi non credo che questo possa beneficiare, okay, dare beneficio ai giocatori, il fatto di aver lavorato tanto con Conte, anzi probabilmente quello ha portato un po' di stanchezza e magari se non si è recuperato la stanchezza ci sono problemi.
1: Certo. Ecco, a questo punto mi viene proprio spontaneo, no, chiederti tutti gli infortuni che abbiamo avuto, quanto sono dipesi da questi carichi di lavoro così elevati?
0: Ma sicuramente non sono divisi dal campo, comunque qualcuno parlava, oppure dalla cattiva gestione da parte dello staff medico, okay, sai, la gestione dello staff medico viene a posteriori dell'infortunio, quindi alla fine se tu non infortuni il lavoro, il medico non lavora, ecco, cioè, quindi alla fine sai, sicuramente è colpa del carico di lavoro che non è solo un carico atletico, ma può essere anche un carico psicologico, un carico dovuto, cioè un infortunio dovuto veramente a uno stress, al continuo tirare, come si dice in gergo, la carretta, oppure di ricercare sempre la massima performance possibile. Sai, l'atleta è un uomo, l'uomo ha bisogno anche di recuperare. Io credo che una persona che vada anche a ballare per due giorni consecutivi, ma si riposa poi due giorni è di nuovo in forma per ballare altri due giorni consecutivi, ma se uno va a ballare poi non si riposa, va a ballare poi non si riposa, poi alla fine anche l'uomo normale, certo, crolla, e quindi se crolla l'atleta deve essere performanza in campo e quindi va incontro a infortuni muscolari.
2: Mister, ti faccio l'ultimissima prima di salutarti. Giustamente tu parlavi anche del metodo di Rafa Benitez. Allegri ce lo descrivono come uno che lavora tanto con il pallone in sede di ritiro. Questa tipologia di lavoro che si svolge molto con il pallone, molto con le partitelle eccetera eccetera, che cosa può portare nell'immediato una squadra, ma che magari per inizio di campionato può essere già più brillante, già con dei minutaggi importanti nelle gambe, ma che poi può andare incontro, diciamo così, con l'avanzare del campionato in una condizione un po' più di fatica, oppure no?
0: Ma guarda, la metodologia non è sempre la stessa. Il bello dello sport è proprio questo, che si possono raggiungere dei risultati per via traverse. Cioè io posso magari prediligere un lavoro di forza, io ho un lavoro diciamo di potenza aerobica, e posso poi alla fine ottenere lo stesso risultato. Cioè questo che succederà non lo sappiamo. Io ti posso dire che per questo tipo di lavoro io credo che la squadra sicuramente sarà ritonificata sotto l'aspetto mentale, quindi alla fine la voglia di allenarsi e non di soffrire sarà tanta, e di sicuro io credo che il Napoli all'inizio sarà anche ancora più brillante di quello che poteva essere. Cioè fare un qualcosa che a uno piace, alla fine è quello, certo, che fa palla, il giocatore rende la persona felice, quindi se tu sei felice lavori con più voglia di, anche di fare dei carichi di lavoro importanti. Okay. Poi non

0: detto che lavorare con la palla sia un carico diverso, eh? Cioè se io faccio un possesso di 6 minuti 50 per 60 è un carico importante, ma se faccio lo accorcio e lo faccio 40 per 30 diventa ancora più importante, perché i cambi di direzione sono ancora di più, quindi il lavoro muscolare aumenta. Quindi dipende dalla bravura dei preparatori, degli allenatori, poi proporre un lavoro che possa essere l'ideale per questo gruppo di lavoro. Ovviamente Allegri ha una grande conoscenza di questo gruppo, perché oggi con la tanta metodologia che c'è in giro, la tanta tecnologia che c'è in giro, sai,
1: conosci già tutto praticamente, anche senza allenarli,
0: anche le caratteristiche fisiche, atletiche, certo. Quindi credo che sia un lavoro forse ideale in questo momento per il Napoli.
1: Mister, noi ti ringraziamo, ti auguriamo buona domenica, grazie sempre, alla prossima.
0: Grazie sempre a voi.
2: Ciao mister, ciao,
1: grazie.
2: Buona domenica.
1: Grazie mille all'ex preparatore atletico del Napoli, Corrado Saccone. Ci dobbiamo fermare
2: però dopo ovviamente l'ultimo filo diretto, quindi iniziate a prenotare le vostre telefonate allo 081 546 6873.
1: Ultimo mini break, ci ritroviamo tra 90 secondi.
3: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro7.
2: Sotto costo!
3: Nei supermercati Pro7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4x980 ml, 3,97 €.
4: Grandi offerte da Pro7! Scoprile tutte su pro7.it!
5: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da Pandina a Grande Panda, passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MG ZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
6: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
2: E allora siamo pronti al filo diretto 081 546 6873 per le vostre telefonate, 342 00 0100 invece per i messaggi WhatsApp. Ci scrive Michele: buongiorno, credo che con Conte abbiamo lavorato troppo a secco e con Allegri lavoreranno poco a secco. Sinatti con Sarri e Spalletti forse era il giusto equilibrio?
1: Bah, sicuramente sono state delle eccellenze, ma parlano i risultati, non è che lo diciamo noi. In termini di infortuni in quell'arco di tempo ce ne sono stati effettivamente pochi. Io sono curioso nel vedere Massimiliano Allegri. Sappiamo che i carichi di lavoro di Conte son pesanti, ragazzi, ce lo dice anche il nostro Emanuele Calaiò, che li ha vissuti. Tanti altri calciatori con i quali abbiamo parlato ce l'hanno detto, però ti portano poi dei dividendi. Insomma, sulla singola stagione, quando non ci sono le coppe, anche la preparazione di Conte ha fatto un po' la differenza, nonostante il Napoli abbia avuto un calo nella parte finale della stagione. E con Allegri si lavora in maniera differente, si lavorerà ovviamente più con il pallone, ne abbiamo parlato poco fa con Corrado Saccone, però vedremo anche che tipologia di lavoro poi vorrà fare. Andiamo al telefono però
2: Gerardo. Ciao
1: Gerardo.
8: Buongiorno ragazzi, buona domenica.
1: Ciao Gerardo.
8: Sempre Forza Napoli, sono Gerardo da Salerno. No, io volevo fare una considerazione veloce sulla nazionale e una domanda sul Napoli.
1: Vai, sì. Velocissimo, hai appena un minutino.
8: Sulla nazionale leggevo un articolo del Fatto Quotidiano che in sintesi praticamente diceva che è cambiato il comandante ma l'equipaggio è sempre lo stesso, quindi era un po' pessimista, sul giornalista. Per quanto riguarda il Napoli, facciamo un giochino, facciamo finta che il Napoli voglia fare una grande plusvalenza, uh-huh. e ha bisogno di cedere uno tra Vergara e McTominay. Chi cedereste voi?
1: Con chi lo sostiene?
8: La risposta per la... No, no, aspetta, uno dei due, quale di
1: lo so, però dipende, chi vai a prendere dopo, però Gerardo.
8: Io nessuno dei due, francamente, farei proprio fare un mercato diverso, ma non
1: ti dico la mia, cerco di risparmiare dagli ingaggi più esosi.
8: Sì, perché io credo che siano quasi indispensabili entrambi per il Napoli, per anche il motivo di dire.
1: McTominay ancora di più. È ovvio che in questo momento devi fare un discorso che magari non piacerà alla gente. McTominay a quelle cifre lo vendi solo adesso, non lo venderesti a quelle cifre tra qualche anno, perché l'età avanza, perché deve ovviamente ripetersi, ma cosa che io ovviamente mi auguro, quindi a quelle cifre non credo che lo venderesti. Il Napoli fortunatamente in questo momento non credo che abbia bisogno di fare delle plusvalenze, quindi mi tengo sia Vergara che McTominay, per quanto possa essere difficile. Ovviamente salutiamo Gerardo, però la domanda è lecita, è giusta quella di Gerardo. McTominay 80 milioni in questo momento te li dà il Real Madrid? Non lo so, seppur stravede Mourinho per lui, ma McTominay sta bene a Napoli e penso che voglia restare a Napoli con un rinnovo di contratto. Vergara idem, stanno lavorando per il rinnovo, quindi è difficile. Io non cederei nessuno dei due, cercherei di fare plusvalenze con altri calciatori.
2: Bene, siamo giunti al termine di questa puntata di Sunday Sport. Grazie a voi che ci avete seguito, grazie a Riccardo Catapano.
1: Grazie alla nostra Susi Fiorillo, cara Susi, ben ritrovata. E ovviamente grazie a Fabio Esposito, il nostro regista. Cara Susi, noi ci ritroviamo domenica.
2: Ci ritroviamo domenica dalle 10 alle 13 con Sunday Sport.
1: Ci sarà Allegri? Chi lo sa, lo vedremo in settimana. Buona settimana a tutti.
2: Ciao a tutti. Quando

0: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano, apertura con la cronaca. Attenzione al Napoli Pride ieri sera, dove 3 giovani sono stati arrestati dopo aver aggredito 4 agenti di polizia. Secondo la ricostruzione, una donna ha denunciato di essere stata molestata sessualmente, indicando 3 ragazzi fermi lungo il percorso della manifestazione. Durante il controllo dei documenti, i giovani avrebbero reagito con urla, calci e pugni contro gli agenti del commissariato Monte Calvario. Dopo una colluttazione, i 3 sono stati bloccati e arrestati con l'accusa di resistenza e lesioni al pubblico ufficiale. Si tratta di un 23enne del Chad, di un coetaneo della Costa d'Avorio e di un 22enne del Benin. I 4 poliziotti hanno riportato traumi ed ecchimosi con prognosi tra i 3 e i 7 giorni. Ancora cronaca, una 12enne è stata denunciata dalla procura per i minorenni dopo aver ferito con un coltello un 13enne nei pressi della villa comunale di Afragola in viale Cristo Re. Secondo la ricostruzione della polizia locale, la ragazza avrebbe colpito il coetaneo più volte alle gambe al culmine di una lite legata al controllo dell'aria da parte di una presunta baby gang. Il ragazzo è stato soccorso, mentre la 12enne è stata disarmata e accompagnata al comando insieme agli altri minori presenti. Denunciati anche i genitori della giovane per l'ipotesi di abbandono di minore. Indagini in corso. Cambiamo argomento. Scatta l'allerta arancione della Protezione Civile della Regione Campania per le ondate di calore. Dalle 8 di oggi fino alle 20 di lunedì sono attese temperature fino a 5-6 gradi sopra le medie stagionali, con valori percepiti vicini e superiori ai 40 gradi. Le aree più esposte sono le province di Benevento e Caserta, con le autorità che raccomandano di evitare di uscire nelle ore più calde, bere molta acqua, limitare gli spostamenti e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini, persone fragili e animali domestici. La chiusura con lo sport, il calcio, termina la fase a gironi dei mondiali, delineato il tabellone dei 16esimi di finale. Niente da fare per la Scozia di Scott McTominay e l'Uruguay di Matias Oliveira, con entrambe le nazionali che sono state eliminate. Passano invece il turno il Belgio di Lukaku e De Bruyne, che adesso sfiderà il Senegal di Koulibaly, e l'Olanda di Noah Lang, che invece affronterà il Marocco. Si parte già stasera alle 21 con Canada-Sudafrica per il primo dei 16esimi di finale. Intanto la prossima settimana dovrebbe finalmente arrivare il via libera per l'annuncio di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Intanto gli azzurri sono attivi sul mercato e sfidano l'Atalanta per Mario Ghila e l'Inter per l'esterno Calaili. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone, 4 x 980 ml, 3,97 €.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
3: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
2: Non puoi mancare.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discored, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
4: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
1: Sotto costo!
0: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo! Algida cornetto classico da 8 pezzi, 3,57€. Svelto detergente piatti al limone, 4x980ml, 3,97€.
1: Grandi offerte da Pro 7! Scoprile tutte su pro7.it!
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da Ferraioli Auto scatta l'estate italiana Fiat, fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma. Da

0: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48, Cerciello Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: 7 verticale, imperdibile promozione dei supermercati Pro 7.
3: Sotto costo!
2: Nei supermercati Pro 7 dal 25 giugno al 3 luglio c'è il sotto costo. Algida cornetto classico da 8 pezzi 3,57 €. Svelto detergente piatti al limone 4 x 980 ml 3,97 €.
3: Grandi offerte da Pro 7. Scoprile tutte su pro7.it.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
1: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
0: Non puoi mancare.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, que están en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami, por Radio Kiss Kiss Napoli, sábado y domingo.
0: Il nostro appuntamento con la grande musica latina, chiaramente Gino Latino e Oscar, da questi microfoni de fuego di Miami. Come stai?
1: Sì, sì, buona. Tutto bene? Sì, sì, un pochito di calor, Gino, aquí estamos dentro de poco, nos vamos para la playa.
0: Ma partiamo con questa grande classifica latina, partiamo con la nostra numero 20, Maluma,
1: con su ultima produzione,

0: rica salsa de su última producción, un disco muy variado, salsa, vallenato y también reggaetón un poco, o sea, se llama Volver.
1: Volver, chiaramente torna Maluma qui a Momento Latino nella nostra super classifica latina Top 20 che ascoltate su Radio Kiss Kiss Napoli sabato e la domenica da mezzanotte a luna in Italia e in Europa.
0: Miami, toda Latinoamérica desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Il nostro grande appuntamento con la musica latina, chiaramente Gino e Oscar, per portarvi in un po' di sole, un po' di mare, no? Nelle vostre giornate fredde, che per chi ci ascolta in Francia, in Germania, tramite DAB.
0: Bueno, Europa già sta facendo un pochino di calor, già.
1: Ma andiamo avanti con la nostra classifica, siamo arrivati alla numero 19.
0: Y nos vamos con esta rica bachata de Yalil López, Más Bella.

0: Y hemos escuchado esta rica bachata de Yalil López. Nosotros le damos las 20 más pegadas a nivel mundial.
1: El nostro appuntamento con la musica latina, chiaramente momento latino, con tantissime baciate, tantissime salsa all'interno di questa classifica, è diventata sicuramente una classifica tropical totalmente, pochissima musica urbana.
0: Sì, nosotros le damos un poquito de todo para sus oídos.
1: Il nostro appuntamento con la musica latina ogni sabato e domenica da mezzanotte a luna qui in Italia, mentre negli Stati Uniti dalle 18 alle 19 ci porta sempre tantissimo sole, tantissimo mare.
0: Un
1: no?
0: pochito de calor y un poquito de playa, y nos vamos con la posición número 18 con esta rica bachata de Manuel Turizo,

0: sabato e domingo.
1: Il nostro appuntamento con Momento Latino, ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate le nostre classifiche, ascoltate tanta musica latina, dove? Su Kiss Kiss Latina, che l'ascoltate chiaramente sul nostro sito Radio Kiss Kiss.
0: Sì, come sempre nosotros se lo damos sabato e domingo, Oscar y Gino, y nos vamos con la posición número 17.
1: Alla numero 17 troviamo

0: Se volete ascoltarci ovunque voi siate, allora scaricate l'app di Kiss Kiss Napoli, così la nostra musica sarà sempre con vosotros.
1: Sì, sì, para que nos escuchen a donde ustedes quieren, descarguen la aplicación Radio Kiss Kiss Napoli para que nos escuchen siempre.
0: Ma siamo arrivati alla numero 16
1: con Jean y Alex con Lo tenías callao.
2: No.

0: dedicata para ti, lo tenías calladito, no?
1: No, guarda, veramente siamo persone che qualsiasi cosa pensiamo lo diciamo in maniera molto tranquilla, molto libera, no?
0: Tú tienes las cosas escondidas.
1: No, no teniamo niente nascosto, anzi siamo abbastanza liberi e vi invitiamo chiaramente a venire qui a Miami a festeggiare i nostri aperitivi qui a Ocean Drive, ragazzi, vi invitiamo pubblicamente.
0: Ah, beh, claro, nos ven siempre, a mí me ven siempre con una rubia, todo el mundo.
1: Siempre, Oscar chiaramente nel suo bar preferito, che è il Mangos, qui a Ocean Drive, quindi quando arrivate qui, chiaramente se siete in viaggio di nozze oppure venite a farvi una bellissima vacanza qui a Miami, pensate che a Oscar lo potete incontrare spesso e volentieri
0: al Mangos Tropical.
1: Ma noi continuiamo con la musica latina, chiaramente a farvi compagnia ogni sabato e domenica, la nostra super classifica che vi tiene sempre muy muy caliente. Andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 15.
0: Come sempre nosotros le damos muchos estrenos y nos vamos con Fresco con su última producción. Quédate.

0: artista cubano che vive a El Salvador, insomma, ha fatto tanti successi, ma tra cui questa è una nuovissima canzone che troverete all'interno di Momento Latino.
1: Sì, però è cubanissimo, 100%.
0: 100%. Salutiamo Fresco, che prossimamente l'avremo in diretta con noi qui a Momento Latino, ma andiamo avanti con la nostra classifica. Salutiamo tanti amici che ci stanno ascoltando, salutiamo il nostro amico Massimo Cappiello che ci ha mandato tantissimi saluti, salutiamo Vincenzo Petrucci che ci segue da Napoli, veramente abbiamo tanti amici che seguono Momento Latino Hits.
1: Sí, un saludo muy especial a toda la gente que está en sintonía siempre con nosotros. Y nos vamos con la posición número 14 con Nicky Jam.

0: mattino, ma ne approfittiamo per salutare le nostre amiche di Caserta, del portico Rendezvous di Caserta, e chiaramente al nostro amico Gianni Vendemmia che ci ascolta sempre.
1: Sì, come sempre, sta sempre in sintonia con nosotros il sabato e domingo.
0: The Angels of the Night. Ma continuiamo con la grande musica latina e soprattutto salutiamo tutti gli amici latini che ascoltano Momento Latino, che ne sono veramente tantissimi.
1: Sì, sì, Colombia, Venezuela, Cuba, Perù, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Andiamo avanti con la nostra super classifica latina, ragazzi, ma siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos por un pendejo, no señora, con Manuel Turizo. Otra.

0: hermano che ultimamente si ha dedicato molto alla bachata e al merengue.
1: Veramente uno degli artisti che insomma ha fatto tantissimo e fa ancora molta musica urbana e ha avuto tantissimi successi. Questa volta negli ultimi anni si sta dedicando un po' alla bachata. Ma bueno, non solo lui, ma non solo lui, Oscar,
0: sì,
1: non solo lui.
0: Todo el mundo si ha dedicado a la bachata y el merengue. También ahorita últimamente en Italia dice que hay dos cantantes italianos que están cantando merengue.
1: Veramente ci sono tantissimi artisti anche italiani che si stanno un po' avvicinando a questo genere tropicale. Questa è la cosa

0: Vendo mucho a livello mondiale.
1: Ma andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 12.
0: Y nos vamos con Randy Malcolm, el cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes con Química.

0: passato, dedicato alle canzoni che hanno fatto grande questa classifica tantissimi anni fa. Adesso momento latino fantuffo nel passato con chi? Con il papà della salsa, Frankie Ruiz.
1: Con Deseandote.
0: E siamo arrivati alla numero 11, chiaramente dedicata

0: Cher, chiaramente questa canzone è dedicata a una bellissima donna che tu desideri. Quante volte hai dedicato questa canzone a qualche tua amore?
1: Tu sai a chi deseo ahorita io? La bailarina de Manuel Turizo, la deseo. Sì,
0: veramente è diventato per te un incubo questo fatto, ne parli sempre.
1: Yo tengo que salir con ella, con Lilian. Tengo que salir con ella, ya me lo metí en la cabeza.
0: Quante volte avete dedicato questa canzone alle vostre muer? Ragazzi, scriveteci a Momento Latino, raggiungeteci sui nostri social. Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina, siamo arrivati alla numero 10.
1: Y vamos con el conejo Bad Bunny con Nueva York.

0: Vi aspettiamo qui a Miami, tra poco parte il nostro aperitivo qui a Ocean Drive, chiaramente tutti i bar sono pronti per il nostro chiaramente cocktail. La nostra classifica messa in filo di fusione durante la nostra messa in onda su tutti i bar, quindi tutti i turisti, i stranieri che sono qui ci ascoltano.
1: All'abierto, all'abierto, la gente non può salutare.
0: Noi ci siamo già trasferiti qui nel gabbiotto, qui a Momento Latino, nel gabbiotto di fronte Casa Versace per trasmettere Momento Latino on the Beach, molti turisti che passano e fanno anche qualche foto, Oscar.
1: Claro.
0: Ha fermata qualche bella ragazza.
1: Sì, siempre, siempre. Tu sabes che aquí está lleno de turistas.
0: Ma andiamo avanti con la nostra super classifica latina.

0: gusta questa canzone, questa salsa romantica?
1: Sì, salsa romantica, muy a los años 90.
0: Veramente è stata una delle canzoni che è salita anche tantissimo qui a Momento Latino, ma rimane con noi già da moltissimo tempo. Una bellissima salsa romantica, una bella poesia.
1: Sì,
0: una poesia d'amore.
1: Sì, una canzone di amor, come si dice.
0: Ragazzi, ma se volete ascoltare tutta questa musica, chiaramente seguite Kiss Kiss Latina, la nostra radio web, che potete trovare sul sito Kiss Kiss.
1: Y nos vamos con la posición número 7 con Belé, de la nueva generación del mundo urbano. No tiene sentido.

0: Directamente de la Colombia, Belé. ¿Te gusta?
1: Sí, es uno de los cantantes jóvenes que está yendo muy fuerte a nivel mundial. Me parece que junio y julio está en tour en Europa.
0: Ah, chiaramente è partito anche il tour di Belé, che non solo sei in Europa, sta girando un po' tutto il mondo. ¿Te gusta questo artista?
1: Sì, nuovissimo, claro, giovane. Claro. Bueno, ahorita, ¿sabes quién está en Europa? Bad Bunny.
0: Veramente.
1: Me parece que ya hizo un primer concierto
0: en
1: Barcelona y me parece que hizo 68.000 pagantes.
0: Mamma mia, toccherà chiaramente anche Milano, lo avremo
1: sì,
0: anche in Italia.
1: Milano. Dos fechas, dos días seguidos en Milano.
0: In Milano. Chiaramente Bad Bunny, uno dei personaggi latini più importanti, come abbiamo già detto precedentemente, arriverà in questo grande tour e chiaramente arriverà per la prima volta in Italia e sarà con due date a Milano. Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 6.
1: Y nos vamos con esta nueva entrada de Tito Nieves, como lo llaman, el tenor de la salsa. Bailemos con esta rica salsa.

0: Tito Nieves, non solo il tenore, è anche il Pavarotti della salsa, no? È dimagrito un po', Tito Nieves,
1: sì, sì, sì, è arrivato, arrivato.
0: L'abbiamo incontrato a Miami qualche anno fa, è stato qui con noi e l'abbiamo visto molto dimagrito.
1: Sì, sì, ha rebajado mucho, sta flacco, come si dice.
0: Tito Nieves, che è tornato chiaramente in classifica, questa canzone è molto bella, questa salsa si chiama Bailemos.
1: Sì, una curiosità, bellissima canzone, ti chiedo decir una curiosidad, todos los salseros, Gino, tienen ya casi más de 70 años, estaba viendo la edad de todos.
0: Sí, veramente grandes salseros que han hecho la historia, veramente son todos muy adultos, ¿no?
1: Todos, estaba viendo el otro día la edad de casi todos, 70, 76, 80, bueno, pero el rey que tiene más edad, ¿sabe? Willy Rosario, 102 años.
0: Mamma mia, veramente hai fatto una bella ricerca, no, sugli anni. Willy Rosario è
1: 102 anni, lo dico in italiano, perché 102 años y todavía canta.
0: Canta ancora, riesce a cantare ancora bene.
1: Sì, sì.
0: Ragazzi, torniamo alla classifica latina, siamo arrivati alla numero 5, dove troviamo un altro grande storico, Daddy Yankee
1: con Bizarrap, el argentino con Music Section 066. No.

0: Pinto Latino con Music Session volume 66.
1: Sí, sí, bellísima. El regreso, como se dice, de The King. Y nosotros le damos siempre novedades aquí en Momento Latino. Es el party del fin de semana, sábado y domingo, por Radio Kiss Kiss Napoli.
0: Salutiamo tanti amici, ma salutiamo anche la nostra Martina che ci ascolta da Udine, chiaramente è una nostra fans di Momento Latino.
1: Martina, che sta incominciando, saludos.
0: Che sta incominciando a ballare salsa, lo sai?
1: Sì, sì, anche sì, sta, las primeras armas, come si dice.
0: Ma

0: ragazzi, ma se volete ascoltare musica latina non stop, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it.
1: Sì, sì, esta canzone. Esta canzone, Gino, tu quando passa una linda mujer, ¿cómo le dices?
0: ¿De dónde? ¿Dónde?
1: Cuando pasa de frente de ti por la calle, ¿cómo le dices? Yo cuando le digo, cuando pasa una bellísima mujer, yo le digo, ¡qué mamacita!
0: ¡Qué mamacita! ¡Qué bella ragazza!
1: Bueno, son dichos.
0: Siamo a Miami, que son tantissime ragazze bellissime que ci stanno aspettando.
1: Son dichos en español, latino, muy caribeño.
0: Eppure Oscar riesce ad avere ancora un grande fascino con le turiste, dovete vedere che qui lo stanno aspettando per le foto. Oscar comunque rimane sempre, anche tu rimani sempre giovanissimo, sai Oscar? Vabbè, abbiamo parlato, claro, prima dell'età, sì, che passa.
1: Sì, sì, la età vuela, però bueno, aquí estamos.
0: Ma andiamo avanti con la grande classifica, siamo arrivati quasi alla fine, adesso siamo sul podio, le ultime tre. Numero 3, Luis Fonsi insieme a Fade.
1: Con Cambiaré, con esta rica salsa.

0: Gino, ¿te acuerdas con Despacito cómo fue una hit mundial?
1: Una hit mundial insieme a Daddy Yankee. Veramente è stata una grande canzone, una delle canzoni che ha fatto miliardi di visualizzazioni.
0: Por quantos años se escuchó? Dos o tres años.
1: Mamma mia, veramente è stata con noi in classifica tantissimo tempo. Veramente è stata una delle canzoni
0: più importanti. Pero todavía mucha gente lo escucha, sabe? Yo veo que mucha gente su Spotify, sui social la escuchan.
1: Ragazzi, ma siamo quasi alla fine di Momento Latino, siamo arrivati al numero 2.
0: Y nos vamos con el rey de la salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, como en el

0: Marcantoni rimane il Salsero che ha dei numeri altissimi, no? Il Salsero di oggi è uno dei personaggi che, insomma, ogni volta che esce con qualche canzone, anche se a me questa canzone non è che mi piace tantissimo. Che gustati?
1: Bueno, sì, muy tipo romantica, una salsa romantica un pochito más lenta.
0: Però è una canzone che funziona molto e a Momento Latino la troviamo alla numero 2.
1: Claro, nosotros le tenemos que dar siempre las novedades que salen a nivel mundial.
0: Ragazzi, passiamo quasi alla fine di Momento Latino. Adesso dobbiamo ascoltare solo la grandissima number one.
1: Romeo Santos, Prince Royce con Ay San Miguel.

0: il re della baciata, no? Il principe, il Prince Royce, il re della baciata, rimane sicuramente Romeo Santos.
1: Che gran unione!
0: Che grande unione! Hanno fatto questo album insieme, tantissimi successi, sono in tour in tutto il mondo, arriveranno anche in Italia prossimamente. Non possiamo dire nada, no?
1: Sì.
0: Ma termina qui il momento latino, grazie per essere stati con noi, vi lasciamo con la grande musica di Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego.